E che sì, rimbambito guerriero, vecchio importuno, e che sì, che ti strappo i peli della barba, ad uno, ad uno, ad uno, ad uno, ad uno, ad uno, ad uno, ad uno, ad uno, ad uno.